sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisetta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via, via, che per te ancora tuo padre ha già pensato. Un altro titolato sua sposa ti farà, e stai col ciglio

prepari, la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità. Un matrimonio nobile, questo di sì, questo di sì.

via pace mia carina, la mano al tuo papà, godete tutti quanti di mia felicità, di mia felicità.

un segreto di importanza è una cosa stravagante, vi farà strasecolar, senza batter,

0: Già è stagionato, sempre meglio ti consiglia se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar?
1: Consiglier, son già stampato, ma che cesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza, bestia

ti rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signore, tramo sempre servitori, me ne vado.

0: dai principato.
1: Sono un uomo mascherato, ma è venuto il vero principe, ma strappata il fin la maschera, io ritorno al mio mestiere, io ritorno al mio mestiere. Son Dandin il cameriere. Son Dandin il cameriere. Rifar letti, spazzar abiti, far la barba e pettinar.
2: Far la barba e pettinar. Di così in giunta, di così a fronto, di così in giunta, di così a fronto, il vero principe mi darà conto, mi darà conto.
0: O non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito, in mattinette, in mattinette.
2: Non partirò.
0: Ne partirà.
2: Solo un parole.
0: Pronto bastone.
2: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo.
2: Ci parleremo,
0: ci parleremo.
2: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo.
2: Ci parleremo,
0: ci parleremo.
2: Non partirò, non partirò.
0: Lei partirà, lei partirà.
2: Ci rivedremo,
3: ci rivedremo.
2: Ci parleremo,
0: ci parleremo. Pronto bastone, lei partirà. Pronto il bastone, lei partirà. Lei partirà, lei partirà. Lei partirà, lei partirà.
2: Non partirò, non partirò. Non partirò, non partirò. Tengo nel cerebro, tengo nel cerebro, un contrabbasso.
0: Povero diavolo, il grosso passo, che tu è sul passo, fumarlo fa.